0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 2:02.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Al vertice delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e della Mossad, c'è la convinzione che l'emergenza registrata a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, sia collegata ad un possibile tentativo di compiere un attacco terroristico. Un uomo sarebbe accusato di aver aggredito il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di sabotare la destinazione dell'aereo. Il procuratore di Roma, Francesco Lovoi, chiede al giudice per indagini preliminari la revoca della richiesta di archiviazione del caso Ustica. Secondo Lovoi, l'apertura da parte dell'autorità francese di collaborazione apre un nuovo filone e nuove prospettive all'indagine su quanto avvenuto il 27 giugno 1980, in cui persero la vita 81 persone. Al termine dell'udienza, il GIP si è riservato di decidere. Pochi giorni dopo le elezioni, consultazioni che si sono svolte il 23 settembre, re Mohammed VI del Marocco ha sciolto le riserve e ha deciso di affidare l'incarico di capo del governo a Fatima Ezzara El Mansouri, 50 anni, avvocatessa e sindaca in carica a Marrakech, che diventa così la prima donna premier del Marocco. È tutto.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:02.
2: Bentrovati. Dunque, è arrivato il tetto anche per le bollette di luce e gas e ci sono nuove offerte. Dopo il settore carburante, Eni ed Enel intervengono sui costi di luce e gas. I risparmi degli analisti sono stimati in centinaia di euro all'anno per le famiglie. E dalla Repubblica Ceca, dove ha incontrato il proprio omologo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lanciato un appello alle compagnie energetiche, perché dice: chi può dia una mano alle famiglie e alle imprese.
3: Vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette. Tutto quello che il governo italiano fa è un appello agli attori economici principali in Italia per dare una mano alle famiglie, alle imprese in questa fase particolarmente complessa.
2: Non è stato un dirottamento ma una lite tra i piloti, uno russo, l'altro ucraino, a far scattare l'allarme su un volo Fly Dubai, partito dagli Emirati Arabi Uniti, diretto a Tel Aviv, deviato per sicurezza all'aeroporto saudita di Tabuk. Dopo l'atterraggio è stato chiarito che si è trattato di alterco tra i piloti in cabina. Il premier inglese Bonham è tornato a parlare di Brexit. Ha detto: tutte le opzioni sono sul tavolo, inclusa anche la riadesione all'Unione Europea. Il premier lo ha detto alla BBC, poi ha aggiunto: serve il consenso pubblico. È tutto, a più tardi.
4: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
8: Sorriso!
9: Care amiche!
10: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace!

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Complimenti a tutti voi in pista. Bello vedervi ballare. Complimenti a voi.
1: La notte mi vesto di Radio Sorriso.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Alle misure statali sul gasolio per autotrazione, che dal 6 ottobre vedranno l'avvio del meccanismo delle accise mobili, come noto si è aggiunto il tetto ai prezzi fissato da Eni, una scelta che è stata replicata, anche se in modi diversi, da IP e Kuwait. Dall'opposizione politica si fanno dei distinguo e si osserva che tutto questo poteva essere anticipato. Mario Turco, senatore del Movimento 5 Stelle.
3: Il governo non ha mosso un dito, non ha messo un tetto al prezzo dei carburanti, non ha tassato gli extraprofitti per dare un contributo ai cittadini. Tutte misure che il Movimento 5 Stelle propone da tempo. Oggi si festeggiano i carburanti a circa 2 euro e a 2,19 euro, quando a febbraio erano a 1,65 euro.
2: In Italia sono in calo i NEET, coloro che non studiano, non lavorano, non ricevono una formazione. Tra il 2015 e il 2025 si rileva un decremento dal 30% al 16%. Emerge dal nuovo rapporto annuale OCSE. In arrivo nelle sale cinematografiche italiane Verity, tratto dal romanzo bestseller di Colleen Hoover, racconta la storia di una scrittrice in difficoltà che si trasferisce per fare da ghostwriter ad una celebre autrice, carpendo le confessioni del marito di lei. È interpretato da Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. È tutto.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
6: Perché Nova del gusto.
7: Stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: Sorriso.
11: Cari amiche.
12: E cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:59.
2: Bentrovati. Il vertice delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e della Mossad, c'è la convinzione che l'emergenza registrata a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, sia collegata ad un possibile tentativo di compiere un attacco terroristico. Un uomo sarebbe accusato di aver aggredito il comandante, di nazionalità emiratina, e di aver tentato di sabotare la destinazione dell'aereo. Il procuratore di Roma, Francesco Lovoi, chiede al giudice per indagini preliminari la revoca della richiesta di archiviazione del caso Ustica. Secondo Lovoi, l'apertura da parte dell'autorità francese di collaborazione apre un nuovo filone e nuove prospettive all'indagine su quanto avvenuto il 27 giugno 1980, in cui persero la vita 81 persone. Al termine dell'udienza, il GIP si è riservato di decidere. Pochi giorni dopo le elezioni, consultazioni che si sono svolte il 23 settembre, re Mohammed VI del Marocco ha sciolto le riserve e ha deciso di affidare l'incarico di capo del governo a Fatima Ezzara El Mansouri, 50 anni, avvocatessa e sindaca in carica a Marrakech, che diventa così la prima donna premier del Marocco. È tutto.
3: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano. Raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo. Il buono del latte fresco dal sapore autentico.
5: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

0: anni. Stavo leggendo adesso l'intervista a Monica Bellucci, che compie gli anni senza paura. Praticamente il sunto della sua lunga intervista. Mi son perso, perché la Bellucci per me rappresenta. Te capì, no? A un anno meno di me, siamo quasi class. Vabbè, o invecchi o muori, quello che penso, quello che dico io. O invecchi o muori, qui bisogna invecchiare, insomma, senza tanti drammi, senza star lì a tirarsi le rughe, a sistemarsi il fisico. Poi c'è una notizia che riguarda, complimenti a Monica Bellucci, sempre una splendida donna, avvocato tra l'altro, perché è partita, ha studiato giurisprudenza e poi la carriera di modella. Beh, insomma, sapete tutto anche voi della Bellucci. Poi leggevo riguardo ai fisici, le varie vicissitudini per i due personaggi Rocky e Rambo. Sì, Stallone, Sylvester Stallone, anche lui racconta, insomma, il lato oscuro del fisico di Rocky e di Rambo, bulimico e ossessionato. Insomma, vorrei anche raccontarvela, però frega qualcosa, se volete io ve la racconto, però anche no. Che succede, bella donna? Abbiamo la pubblicità, ok, pubblicità, informazione e poi via alla seconda parte.
1: State ascoltando Ma che bella giornata!
2: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storie in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonegi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 7:04.
11: Radio Sorriso Traffico.
12: Buongiorno, sulla A24 ci sono 4 km di coda tra Fina Complanare e Bivio con la A24 in direzione della tangenziale est, 1 km di coda invece tra Torre Cervare e Fine Complanare. Sull'Autosole 1 km di coda tra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. A Bologna invece c'è coda sul Bivio A1-A14 provenendo da Bologna verso il capoluogo emiliano per i lavori in corso. Code a Milano invece tra Melegnano e Bivio con la 1 tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A4 code per traffico intenso fra Trezzo e Agrate in direzione Torino. Ancora verso Torino code tra Monza e Corvano. Sulla A9 code tra Como Monte Olimpino e Chiasso per operazioni doganali verso la dogana svizzera. È tutto, buon viaggio e buona giornata.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta. CIF!
15: Un solo spray!
8: probiotici naturali di Chief Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
16: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: Due verticale, trekking sull'Etna.
20: Escursione.
19: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
20: Aperitivo.
19: E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa.
19: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: mai.
1: Non ci siamo arresi mai. Roberto Polisano, bravo, bravo, e con lui abbiamo aperto la nostra seconda ora. La nostra seconda ora di Ma che bella giornata, ma che bella giornata questo primo di ottobre. Buongiorno a chi solitamente punta la sveglia alle ore 7 del mattino e adesso è alle prese con le varie operazioni, sai, lo stretching, seduti lì sul letto a toccarsi dappertutto, anche la rubinetteria di casa, vedere se tutto a posto, se manca qualcosa, se. Poi via in bagno, lavarsi, profumarsi, pettinarsi. E poi momento colazione, che è il momento più importante. Io ribadisco il fatto che alla mattina deve essere il pasto principale la colazione, il primo pasto deve essere quello bello carico, tosto, seguite le mie raccomandazioni, non è che io ve le dico perché sono un esperto, è perché le leggo, sai, io ho parecchi ausili dove prendo spunti, consigli. Vabbè, tra poco io vi parlerò, anzi vi chiedo, vi è mai capitato di seguire il navigatore, il Google Maps o il Waze, per evitare il traffico e ritrovarvi in una coda ancora peggiore o nelle strade sbagliate? Perché capita, ve ne parlerò tra poco. A proposito, se utilizzate Waze, è scritto WAZE, Waze, troverete anche la mia voce, perché anni fa, insomma, ho fatto anche questa roba, no? Ho registrato le indicazioni, che è un casino fare sta roba, però insomma c'è anche la mia voce, insomma, Waze, cercate Giovanni, devo aver firmato come Giovanni e basta, cercate Giovanni e mi avrete a bordo della vostra autovettura a darvi le indicazioni. Se poi vi do indicazioni sbagliate non è colpa mia, No, mi sono divertito molto a fare questa roba. Tra 500 metri, svolta a destra. Tra 150 metri, alla rotonda, prendi la seconda uscita. Attenzione! Suocera sulle righe pedonali. Investirla senza pensarci due volte.

0: Miriam, buongiorno Cesare, mi scrive: non ci sei su Waze, guarda bene vuoi che mi abbiano scancellato? Dai, ascolta bene, ma può essere perché l'ho fatta anni fa, 7-8 anni fa. Vabbè, Andrea Vicenza, buongiorno, buongiorno anche a Caterina al Friuli di Venezia Giulia. E adesso parliamone, insomma, Google Maps e Waze possono peggiorare il traffico, il paradosso. Naturalmente i navigatori, aprite il navigatore, no, per evitare la coda, no? Il problema è questo, che se migliaia di persone ricevono lo stesso consiglio, quella che doveva essere la strada più veloce può trasformarsi nella nuova strada più trafficata, no? Uno studio ha condotto nelle città più importanti del nostro bel paese, a Milano, Firenze, Roma, osservano questa cosa che succede quando aumenta il numero di automobilisti che segue i percorsi suggeriti da queste app che ti aiutano, perché insomma Google Maps mi ha tolto dall'impaccio parecchie volte. Quando a utilizzarle sono in pochi, i navigatori possono effettivamente ridurre i tempi di viaggio e le emissioni, ma secondo le simulazioni, quando l'utilizzo diventa molto diffuso, i percorsi tendono a concentrarsi sulle stesse strade e parte dei vantaggi può scomparire, no? Dicono tutti, andate tutti là, vanno tutti là, allora è un casino. Quindi la prossima volta che Maps o Waze vi propone una scorciatoia segreta, ricordatevi che probabilmente non l'ha suggerita soltanto a voi, ma a chissà quante persone. La domanda, il sondaggino che apro e chiudo nel tempo di una canzone. Vi è mai capitato di seguire queste app, Google Maps o Waze, per evitare il traffico e ritrovarvi in un casino, in un traffico fotonico? Dai, fatemelo sapere. 345 48 45 663. Paolo L'Alpino, cosa aspetta, perché lui ha un navigatore tutto particolare.
1: Alla prima osteria,
0: sì,
1: è arrivato a destinazione. Grazie.
0: Madonna, che belli che siete. Va bene, il nostro numero è a vostra completa disposizione, dateci dentro. Cesare, cosa c'è? Cosa c'è? Ma smettila di urlare!
2: Buongiornissimo, capitano mio capitano!
0: Ciao!
2: Dai, su dalle brande! Dai, che giovedì!

voglia di te, ma che bella canzone con Mauro Levrini. Allora, nell'Alessandrino, andiamo in Piemonte. Ah, no, beh, insomma, bisogna festeggiare queste persone. Il sindaco del comune di Basaluzzo, che si chiama Gianfranco Ludovici, è il sindaco più longevo d'Italia. Essere il primo cittadino più longevo d'Italia in carica significa portare sulle spalle praticamente una storia fatta di passione, ascolto e amore per quello che è il proprio territorio, il proprio paese, con immensa stima e affetto. Naturalmente i dipendenti comunali di Basaluzzo hanno organizzato la festicciola. Oh, vediamo, è nato a Novi Ligure. Ludovici, volete sapere quanti anni ha? 88 anni, è 88 anni ed è ancora alla guida dell'amministrazione locale dopo la conferma alle comunali, no? L'8 e il 9 giugno, l'ultima volta lì a Basaluzzo, 2024. Già indicato 2 anni fa come il sindaco più anziano della provincia di Alessandria, ora una verifica di ANCI Roma allarga il primato praticamente a tutto il territorio nazionale. L'elu, il piveccio il più longevo, dai. La sua è una lunga storia iniziata nel 1985 che conta 6 volte il mandato di sindaco. La sua storia è la nostra storia, rimarcano i dipendenti, e continuare questo cammino insieme resta il nostro privilegio più grande. Complimenti, dai, qua ve la chiudo. Complimenti, signor Ludovici, le auguriamo altri 100 anni sempre lieti e senza affanni e di amministrazione, perché insomma

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima.
9: E per il gas?
10: Ottima.
9: Internet?
10: Ottima.
9: Mobile?
10: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Davvero! Sorriso!
13: Radio Sorriso!
14: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
13: Più giovane che mai!
15: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
16: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Bertuzzi a Treppo Grande, farmacia del dottor Moneghini a Ruda, dall'amico Sparavia Lattiglio in Viale Ungheria 121 barra a Udine Città, farmacia Santa Maria del dottor Del Bianco a Villa Vicentina di Udine. Come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. 035 83 17 91.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.

Lorenzo Polidori. Il valzer si intitola Un toscano a Parigi. A Parigi. Un toscano a Parigi. Maremma Maia. La Senna Maiala. La Torre Maia. La Costa Azzurra. No, la Costa Azzurra non si tocca. Che abbiamo la nostra amica Teresa lì che poi mi prende per le orecchie. Va bene, da ieri abbiamo 42 nuovi vigili del fuoco nella nostra regione Veneto, no? 42 veneti che hanno pronunciato il loro giuramento alle scuole centrali antincendio di Capannelle a Roma. Scrive Zaia, che è il presidente del consiglio regionale del Veneto, no? A ciascuno di loro rivolgo a nome mio e tutto il consiglio le congratulazioni per questo importante traguardo e l'augurio più sincero per l'inizio di una professione che è prima di tutto una scelta di servizio verso gli altri, no? Siamo certi che questo augurio sia condiviso a tutti i cittadini del territorio che nei vigili del fuoco vedono sempre un riferimento, un amico. Ed è vero, Ora molti di questi 42 vigili del fuoco andranno a rafforzare gli organici dei diversi comandi provinciali qui nel Veneto. È una notizia importante per il nostro territorio perché significa nuove professionalità al servizio della sicurezza delle nostre comunità e un ulteriore sostegno ad un corpo che ogni giorno è chiamato a intervenire nelle emergenze, negli incendi e nelle calamità. Quindi in bocca al lupo ragazzi e un saluto ai vigili del fuoco. Vigili del fuoco, vi arrivi il saluto e il ringraziamento da parte mia e da tutto il popolo che ascolta Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

vi porto a Monselice, dove c'è la rocca di Monselice. Io sono, questa è una roba che mi piacerebbe fare, insomma, se anche voi siete appassionati di archeologia, ecco, sapete, no? Qualche giorno fa, esattamente il 14 di settembre, è stata avviata la quinta campagna di scavi archeologici, no? L'Università di Padova, appunto alla Rocca di Monselice, siamo in provincia di Padova, campagna che andrà avanti fino al 9 di ottobre. Nel corso di 3 giornate, la prima sarà oggi, giovedì 1 di ottobre, poi domenica 4 e mercoledì 7 di ottobre, è prevista anche l'apertura al pubblico per dare la possibilità ai cittadini di vedere gli archeologi al lavoro e conoscere le scoperte, no? Questo è l'annuncio che ha fatto l'assessore al patrimonio del Veneto Filippo Giacinti, no? La campagna si concentra su due fronti. Il primo è il grande cimitero medievale a sud della chiesa di Santa Giustina, eccezionalmente ben conservato. Lo scavo delle tombe e le analisi bioarcheologiche sui resti scheletrici punteranno a ricostruire l'origine geografica degli individui, i rapporti di parentela, l'alimentazione, le condizioni di salute e le cause della morte di chi visse praticamente sulla rocca nel Medioevo. Il secondo è un grande edificio medievale a pianta regolare con torre, individuato nell'area nord-occidentale, e gli archeologi ipotizzano che possa trattarsi di una domus incastellata, cioè una residenza fortificata destinata ad un personaggio di rango, forse il comandante della fortificazione. La campagna coinvolge 30 studenti all'Università di Padova provenienti da 4 continenti. La Rocca di Monselice è un bene che si continua a valorizzare attraverso questi interventi continui. Mi piacerebbe oggi, no? Perché però domenica ho qualcosa da fare. Porco cane, domenica c'è il pranzo. Il 7, allora, il 7 di ottobre mi prenoto. Voglio vedere, voglio imparare, voglio conoscere.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo, farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 Aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91. 38 euro a casa tua. 035 83 17,91.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Sorriso.
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 9:03. A Radio Sorriso, le ultime notizie.
9: Buona giornata da Federica De Boni. Torna la calma nel carcere di Pisa dopo la rivolta scoppiata nel pomeriggio di mercoledì, quando alcuni detenuti avevano preso possesso degli ambienti impedendo l'accesso alla polizia penitenziaria. La protesta trasmessa su TikTok da smartphone illecitamente posseduti. Ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, il critico d'arte è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, si trova in terapia intensiva. Le sue condizioni sarebbero gravi. La sua ultima degenza nella primavera dello scorso anno per alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Calcio a Coverciano, prosegue la preparazione della nazionale in vista della terzo match di Nations League in programma domani contro la Francia, oggi la partenza degli azzurri per Parigi. Mancini non ha ancora sciolto i dubbi sull'11 titolare. Cristiano Ronaldo lascia il ritiro del Portogallo in rottura con il CT. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
6: Sorriso!
14: Cari amiche
15: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
15: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani?
17: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: Cif! Un solo spray. Cif! E tu che ci fai? Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
21: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
22: Bollettino Digiversario numero 1.
23: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
22: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
24: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
25: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Sorriso.
26: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo Lara Agostini per questo bel brano Immagina, che apre questa seconda ora insieme. Si parla di caffè in questa giornata internazionale che celebra la bevanda più consumata al mondo. Parliamo proprio di caffè, vi chiediamo come vi piace berlo, ma soprattutto cosa, un caffè che vi è rimasto impresso, magari un caffè con una persona, e quei caffè che non sono solo dei caffè ma sono proprio degli eventi veri e propri. Spiegavo prima che noi abbiamo la macchinetta di fronte praticamente di fronte a noi quando apriamo la porta dello studio Radio Sorriso, e allora per noi il caffè comunque è un momento anche di stacco, no, dalla trasmissione un attimo, ed è bello perché si mischiano tutte le radio del nostro gruppo, e quindi chi arriva con un argomento, chi arriva con l'altro, chi magari, e poi alla fine vengono fuori delle scenette in maniera naturale. Quindi ogni volta il caffè è proprio un momento di condivisione che strappa anche a noi stessi un momento di leggerezza, come dovrebbe essere un po' per tutti. Talvolta poi il caffè serve anche per svegliarsi, come mi ha raccontato un amico d'Oderzo. Lui, pensate, per 40 anni si svegliava alle 3 del mattino per poi andare in azienda a lavorare, e quindi ogni mattina la prima tappa che faceva quando arrivava in azienda alle 3:40 era andare a bere il caffè con la macchinetta. Sembrava che ormai la macchinetta lo conoscesse, alle 3:30 si attivava, faceva eccetera. Ora che è in pensione, comunque alle 3 del mattino, alle 3:40 si sveglia con la voglia del caffè. E beh, giustamente, sono abitudini, è come io la prima cosa che faccio la mattina è il caffè, e poi la prima cosa che faccio quando arrivo qui di solito, poi non sempre, è bere un bel caffè, come dopo l'argomento del giorno. Cioè, sono tutte tradizioni, momenti proprio belli. Raccontatemelo al 345 48 45 663 oppure telefonandomi al 0423 736680 o 736681. Arriva Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, la voce di Giorgia con Bugiarda.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno che ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete, quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità. E da allora siamo qua, e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, e non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi, le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi, dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare, e come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio. Ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni, e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno dirà: allora lo compro a fare. Magari è 10 anni o 20 anni che la cervicale, pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccati, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto. Proprio la praticità: lo applico, due minuti dopo è asciutto, posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel: è "ma sa che funziona sul serio". Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire "comprate questo che risolviamo i mali del mondo". No, il gel è un grande, meraviglioso defaticante, antinfiammatorio, naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiudi, chi alto, chi basso, provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, due flaconi, siete due amiche, due sorelle, due amici, e dite: facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

0: Giuseppe Spinelli con il mitico, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io devo fare degli auguri speciali all'amica Giuseppina che oggi fa il compleanno, da parte del fratello Giuseppe e di Graziella di Pescantina. Auguri, auguri, auguri, e ti festeggiamo con questo bel brano, la grande musica italiana reinterpretata proprio dalle nostre grandi orchestre, in questo caso da una grandissima voce della musica da ballo, Pietro Galassi. Arriva questo grande successo di Lucio Dalla, La sera dei miracoli, ancora per te Giuseppina, e auguri logicamente da parte di tutta Radio Sorriso. E tra poco continuiamo a parlare invece di caffè.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro,

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Tic tac tac tic. Oh. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh? Let's
6: go! Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MedioWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MedioWorld.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero?
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo?
9: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
13: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
14: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800-651-651.
15: Ecco la merenda.
16: Ma è il panino al prosciutto!
15: Mangia, che è quello veneto. Buono e nutriente.
17: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
18: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
19: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
20: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

così, con questo bel mix ci sarà felicità, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno a Beniamino da Silea, buona giornata, e poi buongiorno a Fiorella da Motta di Rivenza, buongiorno, buon ottobre a voi tutti, un augurio speciale di buon compleanno a Nicola, venerandi, un abbraccio forte e un saluto, beh, tanti auguri, assolutamente, auguroni anche da tutta Radio Sorriso. E poi Silvano da Luzzana, auguri, un saluto, auguri, un abbraccio e buongiorno anche a te. E poi saluto Lalla da Verona. È possibile far ascoltare la canzone a tutti i nonni all'ascolto, visto che domani è la nostra festa? Ma certo, assolutamente, assolutamente, ti accontento tra poco. Intanto però un bel foxtrot, Patrizia Ceccarelli con Doppio Passo, ricordandovi che parliamo di caffè. Quindi voi avete il caffè preferito? Non so, avete un caffè alternativo? Avete un caffè che non è stato solo un caffè, ma è stato qualcosa di più travolgente, è stato qualcosa di comico, no? Perché quando si beve un caffè, può essere un semplice caffè o può diventare un evento a tutti gli effetti. Raccontatelo a Radio Sorriso.

Carta Band, canzone dei nonni. Saluto ancora l'amica Lalla da Verona e vado a salutare invece adesso chi mi richiede il prossimo brano, Anna di Padova, che mi richiede I girasoli con Piccolo Fiore, e poi tra poco festeggiamo un altro bel compleanno sorrisino.

In Girasoli con Piccolo Fiore. Devo andare a fare tanti tanti auguri a Carla da parte di Gisella, la sorella, ma da parte in realtà di tutte le sorelle e anche da parte di tutte le amiche. Cara Carla, tanti tanti auguri anche da parte di tutta Radio Sorriso, che ti festeggia così con la Millennium Band, e tanti auguri!

0: Mondo Comandini e Massimo Budresi con Qua la mano su Radio Sorriso. Siamo giunti al termine anche di queste due orette passate assieme. Per quanto mi riguarda, ci ritroviamo sabato mattina a partire dalle 10 qui sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso. Baci a tutti e fate i bravi, e soprattutto dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso. Questo è un consiglio che vi dico sempre, e se vi chiamano e vi chiedono che radio ascoltate, voi sapete già cosa rispondere. Baci.
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
6: Sorriso.
7: Sono le 12 e un minuto.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Ma che bel sorriso! Dove vai?
10: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
11: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buongiorno da Ester Roletto. Vittorio Sgarbi resta in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sono previsti bollettini medici. L'ex sottosegretario alla cultura e critico d'arte soffre da tempo di problemi di salute. Nel marzo del 2025 era stato ricoverato nello stesso ospedale. I disordini nel carcere Don Bosco di Pisa risolti senza l'uso della forza, lo riferisce il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. La rivolta era scoppiata ieri sera quando alcuni detenuti hanno occupato i locali della casa circondariale, hanno ripreso le scene con smartphone pubblicate poi su piattaforme social. Misure cautelari per i 4 promotori. Prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina Self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Diminuzioni anche in autostrada. Ad agosto occupazione stabile a 63%, meno 5.000 unità su luglio e oltre 291.000 sull'anno. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%.

0: Alla burocrazia pensano i premium partner Oknoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Oknoplast. Le finestre di design.
3: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
4: Sorriso.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
10: E per il gas?
8: Ottima.
10: Internet?
8: Ottima.
10: Mobile?
8: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero!
11: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
14: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
15: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo.
15: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa.
17: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Sorriso.
5: È il momento di ridiamoci su.
6: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: Sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: L'ultimo clown con Gianni Drudi. Buongiorno amici di Radio Sorriso, buongiorno a tutti voi da Tiziana, oggi in solitaria assieme a voi, però trascorreremo assieme due orette di chiacchiere e di bella musica, quella che potete anche richiedere allo 0423 736 680, oppure con un sms o un messaggio WhatsApp al 345 48 45 663. Oggi la giornata internazionale del caffè. Ebbene, la domanda è questa per voi amici di Radio Sorriso: è un rituale o magari anche con chi avete condiviso il caffè più bello della vostra vita? Oppure per voi il caffè è solo una bevanda o un momento speciale della giornata? E poi qual è la vostra preferenza? Con lo zucchero o amaro? Caffè a casa o al bar? Con la moca o con la macchinetta? Raccontateci su per giù che cosa ne pensate, che cosa vi dà, se a voi se amate bere il caffè, che cosa vi dà, insomma, e quale piacere anche digestivo potrebbe essere, non so, anche il motivo per un incontro. Ma dai, posso offrirti un caffè che così andiamo a fare due chiacchiere? Ebbene, il caffè può essere anche un motivo o un momento di, a parte condivisione, ma anche di scusa, diciamo così, per nuovi incontri, per socializzare. E allora parlatemi, raccontatemi il vostro caffè, magari anche con un bel vocale, voglio sentire anche le vostre voci, come sempre al 345 48 45 663. E adesso la nuova canzone del Canfin, Un bacio a mezzanotte.

Alida Ferrarese con L'ombra del vento, tra l'altro è un titolo anche di un famoso libro di Ruiz, se non sbaglio, L'ombra del vento, molto bello, è bravissima la nostra Alida Ferrarese, veramente un'interpretazione unica. Ma oggi parliamo di caffè, giornata internazionale dove si festeggia il caffè in tutti i momenti della nostra giornata, al risveglio, a metà mattina, una pausa caffè, come si usa dire, o dopo il pasto. Voi cosa, come lo usate? Vi piace, non vi piace, zuccherato, non? La Franca di Curtatone dice: ah, io da sempre alla mattina quando mi alzo, dopo qualche oretta esco, vado a prendermi assolutamente un caffè al bar con latte freddo, macchiato con latte freddo e senza zucchero rigorosamente. Mentre c'è Anna Maria che scrive: per me il caffè è un momento speciale, soprattutto perché mi ricorda mia mamma. Da piccola sentivo la mattina il rumore della moca e quel profumo che invadeva tutta la cucina. Ancora oggi quando preparo il caffè mi sembra di tornare bambina. Lo bevo anch'io rigorosamente amaro, sotto e fatto con la moca. E poi aggiunge Anna Maria: e se posso condividerlo con qualcuno della famiglia, ancora meglio. Oh, sì, il caffè è un piacere, se no che piacere è? Uno spot famosissimo di Nino Manfredi ricordava proprio questo effetto. Ed ora, con la richiesta di Renata, andiamo ad ascoltare la cumbia Oceania qui su Radio Sorriso. 0423 736 680, oppure 345 48 45 663, lo dite con un bel vocale con WhatsApp.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
6: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
7: È possibile.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Come trasformare una zucca?
15: In una carrozza?
14: No, in una pista da ballo.
15: Semplice, con Sorriso in piazza.
16: Domani sera, a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in piazza, domani sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
17: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
18: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
19: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Ed era Marco il Clan con Voglio Te. Attenzione perché si avvicina domani sera la bella serata di Un Sorriso in Piazza, e quindi se vi trovate nelle zone o se desiderate veramente partecipare a questa magica serata di ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca, recatevi assieme a noi a Caorera Sette Ville in provincia di Belluno, perché domani sera, cioè venerdì 2 ottobre, domani sera musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Radio Sorriso. Infatti a condurre la serata saranno i nostri Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige, che sono molto bravi e eventualmente vi coinvolgeranno a ballare in pista tutti insieme al Sorriso in Piazza di domani sera, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero come sempre domani sera alla 31esima Sagra della Zucca. Sappiate che qui anche si mangia, e vi dico anche che ci saranno cene, appunto la cena a base di zucca, gnocchi, crespelle, polenta e goulash, formaggio, insomma si può mangiare di tutto e di più. Quindi se volete, domani sera noi ci siamo a Caorera di Sette Ville in provincia di Belluno.

Ed era la pulca scatenata di Roberto Scaglioni. Voglio salutare Vittorio di Goeto, che spero ti sia piaciuta lo stesso, anche se non era quella che desideravi tu, perché appunto era già stata messa in onda, quindi cerchiamo magari di fare richieste originali. Abbiamo tantissima musica da ascoltare e quindi facciamo girare un po' anche canzoni diverse, no? Abbiamo un vastissimo repertorio, ovviamente non abbiamo tutto, ma abbiamo molto e molto bello. Parliamo del caffè, perché oggi è la giornata internazionale del caffè. Vedo questo bel messaggio di Claudio, se non sbaglio. Ciao Radio Sorriso, mi chiamo Claudio, faccio il rappresentante. Il caffè più bello della mia vita è quello che bevo ancora oggi con mia moglie. Abbiamo iniziato a prenderlo insieme quando eravamo fidanzati e dopo tanti anni è rimasto il nostro piccolo appuntamento. Anche quando siamo di corsa ci fermiamo 5 minuti, moka, un cucchiaino di caffè, 2 biscotti da dividere, insomma non serve molto per essere felici, ecco. E poi ancora Roberto scrive: io sono sempre in giro con il mio camion e sono uno di quelli che il caffè a casa lo beve, ma quello del bar è tutta un'altra cosa. Essendo sempre in giro mi viene più facile prenderlo al bar. Ogni mattina entro sempre nello stesso bar quando parto col mio camion, saluto la barista Anna e ordino il solito: un espresso al banco senza zucchero, 2 chiacchiere con gli altri clienti e poi si riparte con il camion. Ormai quel caffè è diventato il mio modo per iniziare bene la giornata.

Pietro Galassi con Viva la Montagna. Salutiamo la coppia che si trova proprio in montagna e sta ascoltando con l'app la nostra radio, Radio Sorriso. Si chiamano Sonia e Alberico. Alberico, ciao carissimi amici, buon ascolto con noi di Radio Sorriso. Se volete anche voi richiedere una bella canzone, fatelo al 345-48-45-663 con un sms, un messaggio. Raccontateci magari anche se vi piace il caffè, oggi lo celebriamo. Oppure potete chiamarmi allo 0423 736 80. E adesso con Franco Bagutti Band ci ascoltiamo Sombrero Blanco.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
0: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
7: Un percorso espositivo e divulgativo multidisciplinare incentrato sul tema del benessere mentale dei giovani. Il riferimento va a trame, mostra fotografica e installazioni. In ottobre a Vigonovo, Venezia, presso Villa Zanon. La fotografa e autrice Stefania Vilardo.
8: Trame è la, oltre ad essere il titolo ovviamente del progetto fotografico, è stato dato questo nome perché è intrinseco proprio nel sviluppo del tema che ho voluto portare, che parla ai giovani, parla di giovani, della costruzione della propria identità, che è un percorso lungo che inizia da un periodo dell'adolescenza in poi, dove si discosta un po' la figura dai propri genitori, si comincia a guardarsi un po' in maniera, diciamo figurativa allo specchio, quindi anche il fatto di tessere delle trame poi però porta ad un'unicità che ognuno di noi scopre man mano, quindi questo è un po' il tema e anche il punto di vista, perché oltre a questo grande tema ho toccato anche le neurodivergenze, quindi di questi dell'attenzione, proprio per offrire degli spunti di riflessione in entrambe le direzioni, anche sulle fragilità della crescita, eccetera, e

0: intervenire sul punto di vista, imparare diciamo a conoscere le differenze sempre come delle risorse preziose, non come dei limiti.
1: Grazie a Stefania Vilardo, fotografa e autrice, che ci ha introdotti alla mostra fotografica e alle installazioni Trame.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
3: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
4: È possibile.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: E operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Sorriso!
12: È il momento di Oltre il Liscio.

cari sorrisini belli, vicini e lontani, ben trovati. Buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero e buon mese di ottobre. Eccoci, eccoci insieme per ripartire per un nuovo viaggio musicale a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi, della musica da ballo più giovane che mai, oltre il liscio, ad accompagnarci sino alle 16.30. E a tutti voi giunga immancabile e doveroso il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Che la musica ci accompagni piacevolmente anche in questo pomeriggio.

Insieme con Sonia Amori, io ti aspetterò. Buon pomeriggio, cari ragazzi. Un buon viaggio musicale insieme in questo inizio di ottobre, che sia sereno per tutti e non è sempre che il sorriso non manchi mai. E buon mese di ottobre, ragazzi. C'è Federica Cocco con un bel pensiero d'amore.

con Federica Cocco, un bel pensiero d'amore. Arriva Lidia, Augusto Nanni.

media. È Augusto Nanni, oggi 1° ottobre, la giornata internazionale del caffè. Il mondo celebra l'espresso più amato, la tazza bollente come il caffè che va sorseggiato solo dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua. Questione di gusti. C'è chi invece il bicchiere d'acqua lo prende dopo aver bevuto il caffè. Va ben gusti. Questione di abitudine, o meglio di riti che si tramandano di generazione in generazione. Pensate, sono 3 miliardi le tazzine consumate ogni giorno nel mondo. E il 1° ottobre si celebra la giornata internazionale del caffè, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e l'Italia arriva all'appuntamento confermando i numeri di un settore industriale di primo piano. Al bar o a casa il 70% ne prende almeno uno al giorno. Come siamo messi con il caffè? Solamente uno al giorno? Beh.

Patrizia, un caffè per due. Arriva una baciata tutta nostrana e una baciata italiana, Rossana Biagioni.

Una baciata italiana insieme con Rossana Biagioni, cari sorrisini naturalmente, e come sempre graditissimi ospiti attraverso le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi, la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. Bene, c'è Sabrina Borghetti, ti amo.

0: state ascoltando Oltre il Liscio.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Sorriso!
7: Care amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
14: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
15: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, parafarmacia speciali a Marcon, Erboristeria Essenziale a Mirano e a Scaltenigo, Erboristeria Vita Verde a Scorzè e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17,91.
16: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
17: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
18: Perché Nova del gusto.
19: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

Davide, Davide, ragazzi del sole, un giro di valzer, una bella romantica. Pronti per una mazurka, vai! E la balliamo sulla pista!

ballata sulla pista. Bene, le vostre selezioni musicali allo 0423 73 66 80 e 81, sms whatsapp 345 48 45 663. Facciamo tappa in quella di Udine alla Variana, salutando Antonio. Frank David con Lorena, lasciami accendere le stelle.

Kizomba insieme a Morena Ciucci, sarà quel che sarà. Facciamo tappa a Belluno andando a salutare Rita con Sara e il sogno mediterraneo, balla balla amore. Da Belluno poi a 90 Padovana salutando Luca con Claudia Scarciafratte, Terre di Mare.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
5: Come trasformare una zucca
4: in una carrozza?
5: No, in una pista da ballo.
4: Semplice, con Sorriso in Piazza.
6: Domani sera a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, domani sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
7: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: Sorriso!
12: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Sono le 16 e 5 minuti.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
16: Radio Sorriso Traffico.
17: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. In questo momento non ci sono da segnalare variazioni di rilievo sulla rete ordinaria e su quella autostradale. Buon pomeriggio.
18: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse.

0: e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
1: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Yobi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
2: È possibile.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre olio Evo Clemente Masseria del Parco un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su 4,99 euro al pezzo. Più prendi meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero?
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo?
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Sorriso.
13: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Marianna Lanteri, protagonista con

l'ultimo chilometro del viaggio musicale odierno che ci porta a fare tappa musicale adesso in quella di Borgoricco, salutando Marino con Gianni Drudi, l'ultimo clown. Poi in quella di Crosara andando a salutare Luca. Ciao, un abbraccione anche a te, ciao Luca. E sempre col sorriso, mi raccomando. Ma a seguire Marco Zeta, voce mia.

0: d'amore insieme con Daniela Cavanna. Cari ragazzi, eccoci in dirittura d'arrivo per quanto riguarda il viaggio musicale odierno, che ovviamente si rinnova domani. Domani a partire dalle 14 probabilmente qualcosa mi dice che avremo una versione extra large, ma intanto ci siamo. E poi vedremo cammin facendo. Le piace questa signora Carla? Cammin è uscita così. Buon pomeriggio a lei, signora Carla.
1: Buon pomeriggio ai sorrisini, al signor Claudio.
0: La signora Carlotta è come il caffè. Guai se manca. Oggi bro.
1: Si vede che il signor Claudio ha mangiato la cioccolata. Sembra che gli abbiano fatto un'iniezione di qualche sostanza.
0: Tanta roba, signora. Dovrebbe tornare ancora su a Bruxelles.
1: Ma signor Claudio, me la faccio arrivare.
0: Va bene. Come sta? Tutto a posto, signora
1: Tutto
0: Carlotta?
1: A posto,
0: signor bene.
1: Claudio, oggi si parla di caffè, quindi siamo tutti belli gasati. Sì. Lei quanti ne ha bevuti oggi?
0: Mediamente, insomma, ne parlavo prima con il nostro pubblico nel corso del pomeriggio, tre al giorno, sì, tranquilli.
1: Ah, ecco perché è sempre così in forma il signor Claudio.
0: Lei non è, mi sembra, un bel rapporto con il caffè, o sbaglio?
1: No. Lo bevo, se devo.
0: Ma non proprio?
1: Ma vivo anche senza.
0: Ecco.
1: Però
0: adesso
1: dirò una cosa molto impopolare, signor Claudio.
0: Sì, eccola, tanto per...
1: A me piacciono un sacco quei beveroni che fanno nel nord Europa, negli stati anglosassoni.
0: Tipo damigiane?
1: Con il caffè slavato. Il latte di avena e lo sciroppo di nocciola e quello, a me piacciono da morire, mamma mia che buono, signor Claudio.
0: Lei in una vita passata abitava nel nord Europa.
1: Io spero anche nella vita attuale prima o poi di andare ad abitare nel nord Europa, magari con un vichingo.
0: E qua mi fermo, signora.
1: Viene anche il signor Ciccio,
0: però poi sa, insomma,
1: ci sono questi stangoni biondi con gli occhi azzurri.
0: Lei
1: cosa dobbiamo fare?
0: Si fermi lì.
1: Quando sono andata in Svezia, signor Claudio,
0: che cosa?
1: Mi scusi, signor vichingo! È molto bello!
0: Anche lì, insomma, ci sono il bel vedere, signora Carlotta.
1: Certo.
0: Ma intanto sia contenti, insomma,
1: signor Ciccio è il miglior vedere di tutti.
0: Eccola, vede che non sembra, ma ogni tanto esce questo lato così romanticone della signora.
1: Oggi ce l'ho in mente il signor Ciccio, perché oggi inizia il lavoro nuovo, oggi è il primo ottobre.
0: Io continuo a pensarlo, allora.
1: Chissà come va. Chissà se i colleghi nuovi sembrano simpatici.
0: Così poi quando
1: Chissà se ha già fatto una cicciata. Una figuraccia. Non lo so.
0: Come quella che mi ha raccontato che ha fatto gli auguri all'amico per i 40 anni, invece ne festeggiava 30. Ogni tanto mi torna in mente. Va bene, dai, fermiamoci qui. Allora, vi lascio in compagnia di Carlotta con tutti i colori della musica, magari accompagnato anche da un buon caffè. Di quelli proprio, come ha detto prima, slavati. Va bene, bene. Noi ci risentiamo domani dalle 14. Buona serata, buona vita. La Tarantella insieme con Lorenzo Polidori. Shana!

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Sorriso!
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, il giovane che mai.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Sono aperte le prevendite per il Gran Galà delle Orchestre. Compra il tuo biglietto direttamente alla sede di Radio Sorriso a Castelfranco Veneto, oppure Associazione Pro Bassano e Violante Parrucchieri a Bassano del Grappa, PFM Amarostica e sul sito iconamusic.it. Tutte le info su sorriso.it.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché no?

Ed eccoci qui, sorrisini, buon pomeriggio da Carlotta, con i colori della musica, la trasmissione pomeridiana che oggi è un po' agitatella perché si parla di caffè, nei giorni in cui si parla di caffè noi giustamente un tantinello ci dobbiamo agitare. Allora, cari amici, avete un vostro caffè preferito? Cosa ne pensate dei bibitoni che propinano nelle caffetterie nord europee o anglosassoni? Stanno un po' arrivando anche qua, poi ovviamente nessuno viene da voi e vi infila un tubo in gola per costringervi a bere quello, quindi, perché non bisognerebbe pensarne male, se agli altri piace, a voi no, chi se ne frega. Però insomma, raccontatemi la vostra sul caffè, magari se avete mai bevuto qualche caffè particolare che vi è piaciuto molto o che al contrario magari non vi è piaciuto affatto per qualche motivo. E poi soprattutto, chi di voi ha mai messo sul fuoco la moka senza l'acqua, o l'ha fatta esplodere, o ha bruciato il caffè? Insomma, si possono fare delle cose veramente terrificanti con una moka. Raccontatele a Radio Sorriso chiamandolo 0423 736 680 o 736 681, oppure ancora un bel messaggino al 345 48 45 663, il numero che tutti avete salvato nel vostro cellulare, ne sono assolutamente sicura. E ora si iniziano le danze con un bel tango, è il tango delle marionette.

E c'è l'orchestra Argento Vivo con Meraviglia nel pomeriggio di Radio Sorriso, pomeriggio che vede già molti, molti amici che mi danno i loro pareri e dicono la loro sull'argomento di oggi. Oggi si parla di caffè. Io vi ho fatto un sacco di domande sul caffè, rispondete a quella che più vi piace. Disastri. Gina a Treviso mi racconta questa: una sua amica ha fuso il pentolino, è uscita di casa, ha messo sul pentolino con l'acqua per farsi il tè, in realtà però il tè lo annoveriamo tra i caffè, va bene. Però poi si è dimenticata, è uscita ed è tornata a mezzogiorno, ha dovuto chiamare i pompieri, giustamente si è fuso tutto, ha trasformato la casa in una fonderia e poteva produrre dei bulloni probabilmente. Aiuto Gina, grazie, ti mando un abbraccio e l'augurio di un buon pomeriggio, e salutiamo Luigi che invece lui beve 3 caffè al giorno, ma 3 caffè diversi, una goccia di latte sul caffè, nel caffè alla mattina, la colazione, e poi a metà mattina macchiatone o cappuccino a seconda di quanto languorino, quanto spazio c'è nel pancino, e poi dopo pranzo come me favorito, corretto con la crema al whisky, buonissimo. Non lo bevo mai perché io il caffè la sera non lo bevo e durante il giorno non bevo alcolici, però è difficile incontrare le due cose, però mi piace molto. Grazie Luigi, arriva per te Rossella Ferrari con i suoi Casanova in Cichitita.

0: E salutiamo Giacinta e Lina con la voce di Pietro Galassi in Passo dopo Passo. Eccoci qui, un bacione ragazze, noi facciamo una piccola pausa, poi torniamo a parlare di caffè.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Salve, due etti di prosciutto veneto.
4: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
3: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
4: Allora me ne dai una fetta?
3: Adesso hai capito.
5: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
9: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delex.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
9: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali.

0: come trasformare una zucca...
1: In una carrozza?
0: No, in una pista da ballo.
1: Semplice, con Sorriso in Piazza.
2: Domani sera, a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, domani sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
8: Sono le 18 e 3 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dal nostro paese anche Tamoil Italia decide di adottare misure per mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La misura è in vigore fino al prossimo 31 ottobre. Cambiamo argomento. La Commissione Difesa della Camera dice sì alla risoluzione per rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. L'incremento previsto di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Chiudiamo con il calcio e la Nations League, attesa per Francia-Italia, in programma domani sera a Parigi. Mancini in difesa e Barella a centrocampo, le probabili novità tra gli azzurri. Queste le breaking news di TGCom 24.
13: Una finestra è una finestra.
14: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
13: Vedo.
14: La maniglia centrale è davvero elegante.
13: Sì, bella.
14: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
13: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
15: Ocnoplast. Le finestre di design.
16: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Sorriso!
17: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
18: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1 euro e 69. Lidl, vale davvero.
19: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Momento di cocktail di sera.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
2: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Elena Cammarone, sei tutto. Buon pomeriggio, sorrisini, e ben ritrovati. Ringraziamo le Edizioni Vocal Sound per il brano del mese. Ben ritrovati davvero, le 18 e 11 minuti di questo giovedì primo di ottobre 2026. Siamo entrati ufficialmente nel mese di ottobre. Ebbene sì. Il tempo passa, e oggi tra l'altro è la giornata mondiale del caffè, quindi una bevanda sicuramente che noi italiani amiamo tantissimo. Assolutamente. Beh, raccontatemi anche voi come lo prendete il caffè: in tazza grande, in tazza piccola, in tazza calda, bicchieri in vetro. Ecco, ce ne sono tantissime modalità per bere il caffè, soprattutto magari anche se ve ne intendete, il tipo di macinatura, la fragranza. Beh, insomma, ce n'è veramente un mondo dietro al caffè. Ecco, raccontatemi la vostra insieme naturalmente anche alle vostre richieste musicali, ovviamente. 345-4845-663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se invece avete il piacere di telefonare, 0423-736680 o 736681. Vado a salutare l'amica Lisa da Vicenza, che aveva il piacere di dedicare a Michele il prossimo brano che ci andiamo subito ad ascoltare. Un bel lento. Marco Dazzi con Aurora. Perfect. Ciao Lisa e ciao Michele.

Fanfara dei bersaglieri, flick flock, e vado a salutare l'amico Dario dalla Tisana che ha telefonato e ha detto: beh, si sentono tanti brani degli alpini su Radio Sorriso, beh, qualche volta facciamo sentire anche la fanfara dei bersaglieri. E eccoti accontentato, caro Dario, un abbraccio, una buona serata e grazie per aver telefonato allo 0423736680. Vado a salutare l'amico Walter di Buia che mi ha telefonato per un saluto, e a lui il caffè piaceva molto, ne beveva anche forse troppo, 4-5 lo prendeva poi macchiato, a volte anche corretto, e probabilmente poi con l'età, con gli anni e avendone un po' bevuto troppo, forse adesso non lo beve più perché gli fa male, e quindi basta caffè per Walter di Buia. Un abbraccio carissimo e una buonissima buonissima serata. Continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare l'amico Alessandro di San Biagio di Callalta. Con l'avvento del caffè in pastiglie viene sminuito il brombolio della moca. Un minuto di convivialità. Se possibile vorrei ascoltare Sul bel Danubio blu. Darimar, questo bel valzer. Ti accontento tra pochissimo, carissimo Alessandro di San Biagio di Callalta. Ma prima ci sentiamo una bella cumbia, Tropea, Marco e Alice.

0: Bari Mar sul bel Danubio blu e rivado a salutare Alessandro da San Biagio di Callalta. Ciao caro, una buonissima serata. Sorrisini, noi ci risentiamo tra pochissimo, come sempre mi raccomando, fermi lì e non vi muovete, ma soprattutto fatevi sentire.
1: State ascoltando Cocktail di sera.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Sorriso.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitaria Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castegnero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17,91.
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
14: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
15: Delex.it.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
15: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
14: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
15: Prenota subito una prova.
14: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
15: Delex.it.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Sorriso.
16: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E ringraziamo le Edizioni Baracca per il brano del mese. L'ultimo clown, Gianni Drudi, sempre qui su Radio Sorriso. Le 18:39 minuti, giovedì 1 ottobre 2026, a tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera. La voce di Luca, per chi si fosse sintonizzato da pochi minuti sulle frequenze della radio, più giovane che mai. 345-4845-663 per quanto riguarda la messaggistica. Se avete il piacere di telefonare, 0423-736680 o 736681. Vado a salutare l'amico Michele da Pistoia, che lui ci ascolta tramite l'applicazione. È giusto ricordarlo, ecco, perché abbiamo una bellissima applicazione di Radio Sorriso, del tutto gratuita, facile da utilizzare, che potete portare sempre con voi, naturalmente installandola sui vostri dispositivi, quindi principalmente sui vostri telefoni smartphone. Ecco, è un'app dove potete ascoltare Radio Sorriso, vedere Sorriso TV e soprattutto restare sempre aggiornati su quelli che sono gli eventi della nostra radio, e anche richiedere i biglietti qualora appunto mettiamo in palio qualche biglietto gratuito. Quindi mi raccomando, scaricatela, e come naturalmente Michele, che ci ascolta dalla Toscana, dove non arriviamo con la frequenza media, però arriviamo con la nostra bella applicazione. Quindi bravo Michele, e mi richiede il prossimo brano, una bella polca, Mario Ricciardi con Chi Balla.

Al Rangone con preghiera e vado a salutare la carissima Sonia da Conegliano. Un abbraccio carissima, una buona serata, grazie per aver fatto la tua richiesta musicale, sempre un piacere sentirti. Ma continuiamo con i vostri messaggini che arrivano al 345 48 45 663. Vado a salutare Giovanni da Montecchio Maggiore, che ha il piacere, che mi richiede un brano di Marianna Lanteri, e io ho scelto per te carissimo questa bella cumbia che è Libera. Poi mi manda una bella foto dalla sua moto dove è in compagnia, tra l'altro, ecco, bello, operativo. Mi mancano le tue telefonate, Giovanni, perché di solito Giovanni chiama, ma ogni tanto scrive e mi fa piacere, così almeno ci vediamo, ecco, perché al telefono ci si sente, invece magari qui sulla messaggistica riesco perlomeno io a vedere te, ecco, soprattutto. Un abbraccione, una buona serata e ci ascoltiamo Marianna Lanteri con Libera, e subito dopo un bel twist, La Compagnia, vibrando, orchestra Roberto Tommasi con Mirna.

0: e ascoltando Cocktail di Sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
0: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800-651-651.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Come trasformare una zucca...
6: in una carrozza?
5: No, in una pista da ballo.
6: Semplice, con Sorriso in Piazza.
3: Domani sera, a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, domani sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
0: Radio Sorriso 0423 736680.
10: Sono le 19:00.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il caro carburante in primo piano per mitigare le tariffe. Anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure presso la propria rete di distributori a marchio fino al 31 ottobre. Intanto il ministro Piantedosi annuncia un rafforzamento delle misure di sicurezza in vista delle manifestazioni del 7 ottobre contro il caro benzina. La cronaca con il delitto di Garlasco nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Stasi. Un'ultima ora che arriva dalla Russia: in caso di attacco diretto al territorio, Mosca risponderà con tutti i mezzi a sua disposizione, quanto ha ribadito oggi Vladimir Putin, sottolineando che ciò non significa automaticamente l'utilizzo di armi nucleari da parte della Russia. Israele: Benjamin Netanyahu afferma che il copilota dell'aereo che ha coltellato il comandante del volo Fly Dubai è stato radicalizzato. L'uomo che ha tentato il dirottamento prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Ci spostiamo in Francia con il secondo giorno di violenze per le proteste degli studenti a Marsiglia. Alice Victor Hugo, il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'edificio e cosparsi di benzina in un liceo di Rouen in Normandia. Feriti altri due presidi, centinaia i fermi in tutta la Francia. Chiudiamo con il calcio: alla vigilia di Francia-Italia parla il CT transalpino Zinedine Zidane. La Juventus e l'Italia, dice l'ex fantasista, sono state molto speciali per me, è lì che sono diventato un giocatore importante. Elogio da parte di Zidane anche per il suo ex tecnico Marcello Lippi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Una finestra è una finestra.
14: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
13: Vedo.
14: La maniglia centrale è davvero elegante.
13: Sì, bella.
14: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
13: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
15: Ocnoplast. Le finestre di design.
16: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market e

Aspettate assolutamente un minuto in più per non essere presenti domani sera. Dovete esserci assolutamente, perché domani sera siamo con il sorriso in piazza a Caorera di Sette Ville, in provincia di Belluno, all'interno della 31ª sagra della zucca. Ci saremo noi di Radio Sorriso ad animare la serata con musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia di noi speaker, ovviamente. Ci saranno Iris, Giovannino ed Alex con i ballerini della scuola Prestige. Vi aspettiamo numerosissimi, anche perché l'ingresso è libero e poi si mangia, che è una meraviglia. I piatti principali, naturalmente, a base di zucca, quindi ci sarà da mangiar bene sicuramente, ma soprattutto ci sarà da ascoltare tanta bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane, poi la bella animazione degli speaker di Radio Sorriso, e quindi si balla poi tutta la sera. Non mancate domani sera a Caorera di Sette Ville, in provincia di Belluno, che si balla con Sorriso in piazza. E continuiamo adesso con le vostre richieste musicali. È arrivato il momento anche di Enrica da Treviso. Scusami carissima per l'attesa, ma non riuscivamo a trovare il brano e quindi abbiamo un attimino ritardato, ma ci siamo. E mi richiede questo bel Sirtaki, Le nostre valli con L'uomo del fiume. Naturalmente Enrica ci ringrazia anche per la compagnia che noi di Radio Sorriso le facciamo. Un abbraccio cara, il brano è tutto per te.

Il nostro direttore Alex So con Aspettaci Luna, sempre qui sulla radio, più giovane che mai. E voi sorrisini, mi raccomando, non aspettate, non

Le nuvole, Roberta Cappelletti, sempre qui sulla radio più giovane che mai, e vado a salutare Giovanni da Mogliano che aveva il piacere di ascoltare un brano appunto di Roberta, e ho scelto per te carissimo questo bel moderato, e poi mi scrive: un abbraccio ragazzi e vi saluto con questo tramonto da casa mia, e mi manda questa foto di questo meraviglioso paesaggio, davvero davvero molto molto bello. Ho cercato anche di riuscire a capire dov'è la zona, perché sono zone che io conosco, quelle di Mogliano, ecco, quindi però non riesco a capire, ma sicuramente un bellissimo tramonto, davvero. Un abbraccio Giovanni, una buona serata. Saluto anche Maria da Marghera, che purtroppo non posso accontentare con il brano richiesto, ma se hai piacere carissima richiama. Intanto ti saluto e ti abbraccio forte forte forte, e poi saluto anche Santina da Monteveglio in provincia di Bologna, che anche lei è all'ascolto della radio più giovane che mai, e beh, io la abbraccio forte forte forte, perché ha detto che lei senza di noi sarebbe persa, e invece ci siamo Santina, a tenerti tanta tanta compagnia. Non sei sola, non sei assolutamente sola, ti abbraccio forte, una buonissima serata. E adesso andiamo con una bella tarantella, e vado a salutare Anna da Ponzano in provincia di Treviso, che mi richiedeva un brano di Franco Bastelli, e io ho scelto per te questa bella tarantella. A poco a poco.

Orchestra Linda Biscaro, la voce di Matteo con Calma, e ci saranno anche loro domenica 4 ottobre al pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, anzi mi correggo, pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine, e saranno con noi per l'appunto Linda Biscaro con Matteo e Graziano Cianni. Per trovare tutte le informazioni di questa fantastica giornata da trascorrere tutti insieme, vi ricordo che abbiamo un bellissimo sito internet e alla sezione eventi trovate proprio la sezione del pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, dove potrete vedere gli artisti e soprattutto anche il menù di questa fantastica giornata. 42 euro tutto compreso, e per prenotare il proprio posto basta telefonare allo 0423 7367 in orario ufficio, ripeto 0423 7367 in orario ufficio, oppure vi ricordo sempre che al di fuori dell'orario dell'ufficio, appunto degli uffici del nostro centralino, potete tranquillamente telefonare ai consueti numeri della diretta, lo 0423 7366 80 o 7366 81, per prenotare appunto il vostro posto ed essere quindi inseriti nella lista dei graditissimi ospiti. Una giornata davvero indimenticabile, perché ci sarà del buonissimo cibo, tanta compagnia, tanti sorrisi, tanta bella musica, gli speaker naturalmente della vostra radio più giovane che mai, quindi una giornata veramente da non perdere. Non avete scuse, sorrisini, mi raccomando, ci vediamo domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. E continuiamo, vado a salutare Fernanda da Sant'Anna Morosina in provincia di Padova, che mi richiede un brano, o meglio mi richiede l'orchestra. Ecco, lei mi ha richiesto un brano dell'orchestra Marco il Clan e io ho scelto per te questo bel reggaeton, carissima. Lo spettacolo siete voi con Gianluca e Alberto, orchestra Marco e il Clan, e noi ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera.

0: state ascoltando Cocktail di Sera. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Sorriso!
9: Radio Sorriso richieste 0423 736680.
10: Ecco la merenda.
11: Ma è il panino al prosciutto!
10: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
12: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
13: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
14: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
15: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.

E rientriamo in diretta alle 19.40 proprio in questo momento a tenervi compagnia ancora per qualche minuto. La voce di Luca con Cocktail di Sera, giovedì 1 ottobre 2026. Ormai la giornata è quasi finita, il 1 di ottobre ci sta già salutando. Come vola il tempo, come vola il tempo. Abbiamo ascoltato Patrizio Lucidi con Imperiale, ma continuiamo con la bella musica. Adesso è il momento di una bella pizzica. Gio Valeriani e Roberto Polisano con La Pizzichella.

L'autunno è mer, l'autunno è il mare, Moreno il biondo. Eh beh, ci sta, perché in autunno ci siamo. E con queste giornate qui, con queste temperature qui, una scappatina al mare ancora, ancora ci sta bene. Proprio Moreno il biondo, insieme a Walter Giannarelli, Mauro Ferrara e Fiorenzo Tassinari, saranno gli ospiti d'onore e riceveranno il premio alla carriera al Gran Galà delle Orchestre, la 18ª edizione, giovedì 29 ottobre 2026, ore 20:30, presso il teatro Jacopo da Ponte a Bassano del Grappa, naturalmente in collaborazione con Radio Sorriso, e il tutto ideato dal nostro carissimo Claudio Prospero, che naturalmente condurrà anche questo fantastico Gran Galà delle Orchestre. Quindi Sorrisini, mi raccomando, non potete assolutissimamente mancare giovedì 29 ottobre 2026 al Gran Galà delle Orchestre, 18ª edizione, presso il teatro Jacopo da Ponte a Bassano del Grappa. I biglietti sono già in prevendita e sul nostro sito internet, alla sezione eventi, quindi il sito internet www.sorriso.it, scritto sempre con 3 R, sorriso mi raccomando, alla sezione eventi trovate proprio le informazioni sul Gran Galà delle Orchestre, quindi dove poter acquistare i biglietti e tutte le informazioni, tutti gli artisti, beh insomma. E poi noi comunque sulla pagina Facebook, se ci seguite, anzi dovete seguirci, ogni tanto pubblichiamo gli artisti che saranno poi presenti, ecco, quindi restate sempre aggiornati, ecco, noi vi informiamo sempre, voi mi raccomando, la vista bene, che si veda bene, insomma una bella vista, che riesca appunto a vedere bene tutto quanto e tutti quanti i nostri eventi, in modo tale da restare appunto aggiornati, aggiornati. Andiamo adesso con un bel batticuore, Folk Popovic, questa bella polka, vado a salutare l'amica Stefania da Venezia. Ciao Stefi!

Michele Rodella, Surpadrun, da Libelli Braghi Bianchi, e vado a salutare Teresa dalla Costa Azzurra. Un abbraccio carissimo, una buona serata, e salutami quei posti stupendi. Ecco, lei mi ha proprio mandato una bella foto del mare d'autunno. Direi ancora vivibile, ci si gode ancora delle belle giornate in quelle della Costa Azzurra. Ciao Teresa, a presto. E noi, cari sorrisini, ci dobbiamo salutare, o meglio, io vi devo salutare. E queste due orette sono come sempre piacevolmente passate insieme a me, insieme a voi, ma insieme naturalmente alla bella musica, alla grande musica delle grandi orchestre italiane. Per quello che mi riguarda è tutto, vi do appuntamento a sabato, sempre a partire dalle ore 18 con Cocktail di Sera, e io vi lascio naturalmente con la programmazione della radio più giovane che mai. Alle ore 20:30 poi ci sarà Elisa con Zona Cinema, e intanto ci ascoltiamo questo bella Ligalli, Michele Ranieri con Questa Notte. Come sempre, sorrisini, vi auguro una buona cena, una buona serata, e mi raccomando, fate i bravi, ma non troppo. Ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
3: A 40 anni di esperienza del gruppo Euro nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 20 e 2 minuti.
13: Radio Sorriso Meteo.
14: Amici di Radio Sorriso, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in avvicinamento all'Italia. Nelle prossime ore al nord si farà vedere qualche nuvola, ma principalmente sulle regioni di nord-ovest. Lì sarà possibile anche qualche gocciolina di pioggia, in Piemonte soprattutto. Per il resto non mancano...

0: tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Yobi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
1: È possibile.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Sorriso!
7: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Bollettino digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Sorriso!
7: Care amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Sorriso.
8: Momento di Zona Cinema.

Gianmarco Bagutti con Vito, ciliegi in fiore. Ma che ciliegi in fiore, ormai è autunno. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Dai Lisa, siamo pronti per il cinema? Io direi di sì, perché ci sono un sacco di cose da raccontare su questo film che ha riscosso successo, qualche polemica come sempre. Sto parlando della Grande Bellezza, diretto da Paolo Sorrentino, uscito nel 2013, vincitore anche di un Oscar nel 2014, non ne facciamo mistero. Racconta la vita di Jep Gambardella, interpretato da Tony Servillo. Il sodalizio è lungo, no? Tra Paolo Sorrentino e Tony Servillo. Chi è Tony Servillo? Questo Jep, questo scrittore giornalista romano, ha pubblicato un romanzo di grande successo, vive immerso nella mondanità di Roma, di questa capitale, e Jep frequenta feste, salotti dell'alta società, frequenta un sacco di persone, ma si accorge di essere vuoto dentro. Diciamo che questa vita apparentemente lussuosa, brillante, piena di feste, piena di gente, nasconde questo senso di vuoto e senso di insoddisfazione, e quindi va a ricercare questa consapevolezza, va a ricercare quella che può essere la strada verso la felicità, verso la realtà, una realtà magari completamente diversa. E quindi attraverso questo viaggio, attraverso Roma e i suoi scorci più belli, si segue il percorso di questo Jep Gambardella. Oggi parliamo della realizzazione del film, di tutto quello che riguarda la produzione, il cast, insomma abbiamo un sacco di cose da raccontarci anche oggi. Prima però Gabriele Cambrini con Danza della Luna, una bella cumbia.

Giusy Mercury, immenso amore mio, su Radio Sorriso. Stiamo parlando della grande bellezza, film realizzato che nasce da un progetto sviluppato da Paolo Sorrentino con uno sceneggiatore che è Umberto Contarello, perché Paolo Sorrentino è un grande regista. La sceneggiatura costruisce un protagonista complesso, questo uomo che attraverso dei dialoghi brillanti, situazioni anche un po' surreali e momenti di introspezione si racconta, evolve. La storia non segue sempre una struttura tradizionale, procede con incontri, ricordi, riflessioni che permettono di conoscere il protagonista e permettono di conoscere il mondo in cui vive e il mondo che vorrebbe questo protagonista. Il cast è uno degli elementi centrali dell'opera, perché davvero Paolo Sorrentino ha voluto la crème della crème del cinema italiano. Abbiamo Tony Servillo che interpreta appunto il protagonista, abbiamo Carlo Verdone, abbiamo Sabrina Ferilli, Carlo Buccirosso, Yaya Forte, anche questa grandissima attrice, Pamela Villoresi, Galatea Ranzi, Claudia Gerini, insomma abbiamo un sacco di attori e anche un sacco di comparse del cinema italiano. Ed è un film che mescola attori affermati e personaggi piuttosto particolari, tanti arrivano anche dal teatro, e questo contribuisce alla rappresentazione un po' ironica, un po' surreale di questo ambiente romano che viene raccontato. Un po' se nella Dolce Vita di Fellini viene raccontata Roma in una certa maniera, qui abbiamo una Roma completamente diversa, quella dei giorni nostri, che è chiaramente cambiata dall'epoca del neorealismo, dall'epoca felliniana. Siamo arrivati al momento in cui possiamo parlare anche delle riprese, possiamo parlare di tutti quei luoghi iconici che sono stati interessati dalle riprese di questo lungometraggio. Quindi fra pochissimo affrontiamo questa cosa, così diamo anche qualche consiglio di viaggio la prossima volta che andrete a Roma, oltre ad andare in Vaticano, oltre ad andare a visitare i luoghi, il Colosseo e quei luoghi storici. Ci sono anche dei luoghi piuttosto inediti in questo film. Fra poco ne parliamo.

Roberto Madonia con Mi Piaci. Allora, stiamo parlando delle riprese di Roma, di quei luoghi iconici, meravigliosi, città che Sorrentino trasforma, e Roma diventa protagonista di questo film. Le riprese sono iniziate nell'agosto del 2012, hanno coinvolto diversi luoghi storici. Noi troviamo giardini, chiese, ma anche luoghi meno conosciuti, per esempio il fontanone dell'Acqua Paola, dove si apre il film La Grande Bellezza, il Colosseo, vabbè, il Colosseo lo sappiamo, non ha bisogno di tante presentazioni, tante parole, è il simbolo dell'Italia, domina la terrazza della casa di Giuseppe che si trova in una posizione chiaramente lussuosa, Villa Medici anche questo, Palazzo Spada con la prospettiva di Borromini, grande scultore architetto, Palazzo Barberini, Musei Capitolini, il Giardino degli Aranci, che se non ci siete mai stati è un luogo davvero molto bello, si gode di una bellissima vista, la Basilica di Santa Sabina, il Parco degli Acquedotti, Via Veneto, Piazza Navona, insomma luoghi che abbiamo sentito. La Roma inedita e la Roma anche conosciuta, che si fondono all'interno di questo film e ci fanno conoscere e ci fanno vivere un ambiente particolare che è quello della nostra capitale. Una parte delle riprese però è stata realizzata anche all'Isola del Giglio, quindi piccola curiosità, piccola cosa inedita che vi racconto. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, la prossima, ovvero sabato, Zona Cinema vi porterà a scoprire quella che è la colonna sonora, quelli che sono i successi, i riconoscimenti che ha ottenuto questo lungometraggio. E piccola nota informativa che vi anticipo e che riguarda proprio la nostra trasmissione che cambierà nome fra qualche settimana, a partire dal 12 di ottobre. Grandi cambiamenti, non ci chiameremo più Zona Cinema, lo annuncio già, ci chiameremo Sorriso da Oscar, e il format rimane sempre lo stesso, cambieremo un pochino i giorni, ma insomma vi snocciolo qualcosa puntata dopo puntata, non tutto questa sera. Vi auguro una buona serata intanto, ciao, a presto.

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Gran Galà delle Orchestre, la 18ª edizione dell'appuntamento più atteso ed elegante dell'autunno.
2: E anche quest'anno esageriamo!
1: Giovedì 29 ottobre, ore 20:30, Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, Vicenza.
2: Tantissimi ospiti e un quadruplo premio alla carriera.
1: Ingresso 17 euro. Vai su sorriso.it per tutte le informazioni sulle prevendite.
2: Il ricavato verrà devoluto alla comunità missionaria di Crosara di Marostica.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Come trasformare una zucca?
4: In una carrozza?
3: No, in una pista da ballo.
4: Semplice, con Sorriso in Piazza.
1: Domani sera, a Caorera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31ª Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, domani sera, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
5: Sorriso!
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 21:08.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone!

0: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket.

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
1: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
2: È possibile.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Sorriso!
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Salve, due etti di prosciutto veneto.
12: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
11: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
12: Allora me ne dai una fetta?
11: Adesso hai capito.
13: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
14: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gus, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
15: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
16: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
17: Hit Universal Fun.
18: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: più giovane,
1: più giovane,
2: più giovane,
1: più giovane che mai.
3: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al 900 ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storie in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
6: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe in via Giambattista Tiepolo trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Al Gran Gala delle Orchestre, Marilisa Maniero, Marco Negri e Fabio Corazza. Scopri gli altri duetti in programma su
9: Sorriso.
10: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 22:03.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: Svegliata.
1: Più giovane che mai.
2: È mezzanotte e due minuti.
3: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
4: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17,91, due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17,91.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: È l'una e un minuto.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. La giornata di venerdì si preannuncia complicata per chi sceglierà di utilizzare i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di immobilizzare diversi comparti del paese. La protesta, indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, è contro il caro vita, chiedendo misure per il potere d'acquisto delle famiglie. Dall'estero, nel sud della Francia, allerta rossa per pioggia e inondazioni. Lo annuncia l'agenzia Metro France, sottolineando il possibile arrivo di un evento eccezionale in una parte di queste zone. Il ministro dell'interno, Laurent Nunez, invita i cittadini alla più grande vigilanza, limitate gli spostamenti e seguite le indicazioni delle autorità, afferma il ministro, aggiungendo che i servizi dello Stato e di soccorso sono pienamente mobilitati. In Argentina, l'Università di Buenos Aires ha deciso di conferire la laurea honoris causa a Lionel Messi. Si tratta di un riconoscimento per la sua carriera sportiva e per il modo in cui ha rappresentato la nazione. La massima onorificenza verrà consegnata al calciatore il 6 ottobre, prima della sua partita di addio alla nazionale, allo Stadio Monumental di Buenos Aires. È tutto.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla al ritmo di valzer.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 2:01.